0: 其实我被人拐走咗，佢哋后嚟带咗我去大陆，一住就住咗廿几年啦。
1: 点解嘅？你冇证件嘅，佢哋点样带你上去啊？
0: 我嗰阵时咁细个，我咩都唔识，又咩都唔知道。其实我都唔知佢哋点样带我上去噶。
1: 慧心啊，唔好挂住讲啦，你未食晏噶嘛？我嗌咗你最中意食嘅嘢
0: 啊！吓，系咩啊？
1: 餐蛋面啊嘛，嗱，冻柠茶。
0: 老豆啊，呢啲嘢我细个就中意食啫，我依家大个咗，唔系好中意食噶啦。
1: 哦，唔紧要啦，你嗌啲你中意食嘅嘢啦。
0: 哦，咁唔该，帮我写个咖喱牛腩饭，仲有饮冻啡酒甜啊，唔该。